0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Mazzana verso Bologna fino alle ore 5 e che sulla 14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Parigale verso Ancona. In alternativa si può utilizzare Bologna-Arcoveggio sulla 13. Per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 26 dei Trafori verso Gravellona sono chiusi per lavori tratti tra il bivio con la 10 Genova Savona e Ovada fino alle 5 e tra Gemme e Borgo Manero, dove la riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori è chiusa la 1 direttissima verso Bologna fino alle ore 6, in alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. E sulla diramazione di Roma Sud, tratto chiuso tra il grande raccordo anulare e Monte Porzio Catone verso la 1 Milano-Napoli, con la riapertura alle ore 6. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Ma quanto è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla A4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. La riapertura è prevista alle ore 5. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole è chiuso il tratto tra Novi Ligure e la A7 Serravalle Genova per lavori, questo verso la A7, e sulla A7 stessa c'è un tratto chiuso tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia verso Genova. La riapertura è prevista alle ore 6. Buon viaggio!
0: RTL 102.5

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in entrambe le direzioni, questo fino alle 5. E sulla 26 dei trafori tra Baveno e Arona verso Genova. La riapertura è prevista alle ore 6. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli sono chiusi i tratti tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Roma fino alle 5. Nella stessa direzione tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi fino alle ore 5. Infine tra Orvieto e Orte verso Roma con riapertura alle ore 6. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretale da Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona, tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Pra verso Savona fino alle ore 5 e in direzione opposta tra Arenzano e la A26 dei Trafori. Qui la riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sull'autosole è chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi fino alle ore 5. È chiusa la 1 direttissima verso Bologna fino alle ore 6. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. E infine è chiuso il tratto da Orvieto d'Orte verso Roma fino alle ore 6. Per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Roma, tra Orvieto ed Orte anch'esso verso Roma e infine il raccordo di Casalecchio stesso è chiuso tra Bologna-Casalecchio e l'Autosole verso la 1. Le riaperture sono previste alle ore 6. Buon viaggio!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretario e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona. In alternativa si può utilizzare Bologna-Casalecchio e sulla A26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Arona verso Genova. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Arona verso Genova. L'apertura è prevista alle ore 6. Sempre sulla A26 ricordo che è chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona e in uscita per chi proviene da Genova. Questo fino al 10 ottobre. Buon viaggio!

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto sulla rete, apriamo con la notizia principale che riguarda il tratto pugliese della A14 Bologna-Taranto, chiuso tra Molfetta e Bitonto in entrambi i sensi per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata sud. In questa direzione il traffico è bloccato con 4 km di coda. Chi è diretto a Bari deve uscire a Molfetta e poi rientrare a Bitonto. Chi è in viaggio verso Pescara esce a Bitonto e può rientrare a Molfetta. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora sulla A14, per lavori di ammodernamento della rete, tra Pedaso e Grotta a Mare ci sono code verso Pescara, così come nella direzione opposta verso Ancona, quindi tra Pescara Nord e Pineto. Chiudiamo con la Liguria e la A10 Genova-Ventimiglia, dove il traffico è

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su gran parte della rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto tra Molfetta e Bitonto in entrambi i sensi, in direzione di Bari al momento, per un camion che si è ribaltato. Il traffico nel tratto è bloccato, ci sono 5 km di coda. In alternativa, chi è diretto a Bari deve uscire a Trani e poi rientrare in autostrada a Bitonto. Ancora sulla A14 vi segnalo invece code per lavori di ammodernamento della rete verso Pescara tra Pedaso e Grottammare, verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Code per lavori anche in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, al momento di 1 km. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta sostenuta sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari, con 4 km di coda all'interno del tratto chiuso. A chi procede verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Molfetta dovrà percorrere la strada provinciale 112, poi percorrere la strada statale Adriatica e rientrare in autostrada a Bitonto. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita alla stazione di Trani. Per quanto riguarda il traffico intenso, ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche sulla A9 Lainate con Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto si sono formate code tra Lago di Como e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta sostenuta sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari, con 2 chilometri di coda all'interno del tratto chiuso. A chi procede verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Molfetta dovrà percorrere la strada provinciale 112, proseguire lungo la statale Adriatica e rientrare in autostrada a Bitonto. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita alla stazione di Trani. Un altro incidente sempre sulla A14 sta causando 2 chilometri di coda tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona e il traffico che scorre su una sola corsia. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto si sono formate code tra Lago di Como e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre, fate un buon viaggio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Let's go.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta scorrevole sulla nostra rete, ma sono ancora presenti alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari. A chi procede verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Molfetta dovrà percorrere la strada provinciale 112, proseguire successivamente lungo la statale Adriatica e rientrare in autostrada a Bitonto. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita alla stazione di Trani. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre la presenza di 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 chilometro anche tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Infine, per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita con solo pochi disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Un chilometro di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona e un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Ancona. Inoltre vi ricordiamo che sempre sulla A14 e sempre per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale fino al 27 novembre per chi viaggia in direzione di Ancona e che in alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta scorrevole su tutta la rete gestita, con solo pochi disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, un chilometro di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona e un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Ancona. Inoltre vi ricordiamo che sempre sulla A14 e sempre per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale fino al 27 di novembre per chi viaggia in direzione di Ancona e che in alternativa si potrà utilizzare in entrata la stazione di Bologna Casalecchio. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Tira il vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta scorrevole su tutta la rete gestita, con solo pochi disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara. Mentre sulla A4 Milano-Brescia, a causa di un mezzo in fiamme, è stato chiuso il nodo di allacciamento con la A27 Venezia-Belluno in entrambe le direzioni, con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Venezia. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, un chilometro di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona e un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara e 2 km di coda per il tratto chiuso. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in avaria, si sono formati 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara, 1 km di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona e 1 km di coda anche tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapido aumento sulla rete gestita con alcuni disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara e 4 km di coda per il tratto chiuso. Mentre sulla A1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in avaria, si sono formati 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Firenze. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 1 km di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona e 1 km di coda anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara per materiali dispersi sul tratto. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. E ancora sulla 14 per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Andiamo in chiusura sulla 1 Milano-Napoli. Qui tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli si sono formati 5 km di coda per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. In alternativa è possibile uscire a Ceprano, seguire le indicazioni per la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ponte Corvo. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL 102.5

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara per materiali dispersi sul tratto. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ancora sulla 14, per lavori di ammodernamento, segnaliamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, e in chiusura andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Qui tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli si sono formati 5 km di coda per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. In alternativa è possibile uscire a Ceprano, seguire le indicazioni per la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ponte Corvo. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara, chiuso in precedenza per materiali dispersi sul tratto. Chi viaggia verso Pescara può uscire a Vasto Sud, dove registriamo 6 km di coda, e rientrare a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ancora sulla 14, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, in direzione di Pescara. Andiamo in chiusura sulla 1 Milano-Napoli. Qui tra Ceprano e Ponte Corvo, in direzione di Napoli, si sono formati 7 km di coda per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. In alternativa è possibile uscire a Ceprano, seguire le indicazioni per la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ponte Corvo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Buon viaggio!

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato riaperto il tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara, chiuso in precedenza per materiali dispersi. Nel tratto rimane un chilometro di coda. Ancora sulla 14, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 5 chilometri di coda tra Termoli e Vasto Nord verso Pescara e altri 2 chilometri tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione opposta. Andiamo in chiusura sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli si sono formati 4 km di coda per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il traffico defluisce su 3 corsie. In alternativa è possibile uscire a Ceprano, seguire le indicazioni per la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ponte Corvo. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti al momento riguardano l'A14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento registriamo 4 km di coda tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Pescara, e in direzione opposta troviamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e altri 2 km tra Pedaso e Grotta a Mare. Situazione simile sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli segnaliamo 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico scorre ora su tutte le corsie. Per il traffico intenso invece ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Registriamo infine una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli.

Scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, exquisa. La bontà va condivisa.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di manutenzione segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e 2 km tra Pedaso e Grotta a Mare, in entrambi i casi verso Pescara. Situazione simile in direzione opposta tra Vasto Sud e Vasto Nord. Sempre per lavori sulla 16 Napoli-Canosa registriamo 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Medesima la situazione anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Rimaniamo sulla 1 per traffico congestionato, troviamo 3 km di coda tra Frosinone e Pontecorvo verso Napoli, mentre per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa nella stessa direzione. Registriamo infine una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico in aumento sulla rete, vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di manutenzione segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e altri 2 km tra Pedaso e Grotta a Mare, in entrambi i casi in direzione di Pescara. Situazione simile in direzione opposta tra Vasto Sud e Vasto Nord. Sempre per lavori sulla 16 Napoli-Canosa registriamo 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Medesima situazione anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Rimaniamo sulla 1 per traffico congestionato, troviamo 1 km di coda tra Frosinone e Ponte Corvo verso Napoli, mentre per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa nella stessa direzione. Registriamo infine una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 100.

0: lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico in aumento sulla rete e la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano registriamo 6 km di coda per un incidente tra 3 auto e un camion. I veicoli sono stati da poco rimossi e si viaggia su tutte le corsie. Chi viaggia verso Milano può uscire a Reggio Emilia e rientrare a Parma dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Andiamo sulla 14 Bologna

Taranto, qui per lavori di ammodernamento segnaliamo 5 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Trasferiamoci infine in Liguria, ancora per interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova. Registriamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e 1 km tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1.

0: Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo fermo ora rimosso tra Piacenza e Fidenza per chi viaggia verso Bologna. Troviamo poi 4 chilometri di traffico congestionato tra Reggio Emilia e Terre di Canosa, sempre verso Bologna. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Andiamo ora in A7 Serra Valle Genova, dove un cantiere sta generando coda verso Milano tra Bolzanete e Busalla, mentre per chi va verso Genova la coda è tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. Infine in A14 Adriatica ci sono lavori e quindi c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va verso Pescara.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa!
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
1: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
2: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
1: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.

0: Energia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove il traffico è sostenuto tra Piacenza e Fidenza per chi viaggia in direzione di Bologna, così come tra Reggio Emilia e Terre di Canossa sempre verso Bologna. Ci sono poi 2 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Impruneta per chi viaggia verso Bologna a causa dei lavori. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Infine in A14 Adriatica ci sono lavori e c'è coda tra Grottamare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va verso Pescara le code sono tra Teramo e Pescara Nord e qui i chilometri di coda al momento sono 6, mentre c'è 1 chilometro di coda anche tra Pedaso e Grottamare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia, traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri a causa di un incidente avvenuto sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Ci sono 2 chilometri per incidente poi tra Palazzolo e Spitaletto in direzione di Brescia. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso, e così come tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre in direzione di Pescara le code sono tra Teramo e Pescara Nord, qui i chilometri di coda sono 5. C'è poi 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. L'Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia, traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove il traffico è bloccato tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e una moto al momento. Sono 2 chilometri di coda, ci sono poi altri 2 chilometri per incidente sulla direttissima tra il Bivio con la variante Badia per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grottamare e Pedaso per chi va verso Ancona, mentre per chi viaggia in direzione di Pescara le code sono tra Teramo e Pescara Nord, qui i chilometri di coda sono 4, mentre c'è 1 chilometro tra Pedaso e Grottamare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagna da Autostrade. Per l'Italia traffico in miglioramento sulla nostra rete, ma ci sono alcune importanti eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché al momento il traffico è bloccato per un incidente tra un'auto e una moto. Tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per chi viaggia verso Roma, ci sono poi 5 km di coda proprio a causa del blocco stradale. Situazione simile in A14 Adriatica, perché il traffico è bloccato a causa di un camion fermo in corsia di scambio tra Grottammare e Pedaso. Per chi viaggia verso Ancona, al momento si è formato 1 km di coda. Ci sono invece 2 km di coda per lavori in direzione di Pescara tra Pedaso e Grottammare, e 3 per chi va verso Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico piuttosto scorrevole sulla nostra rete. Le uniche eccezioni arrivano una dalla 1 Milano-Napoli, perché ci sono 6 km a causa di un incidente tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Al momento l'incidente sta facendo scorrere il traffico solo su di una corsia. L'altra situazione ci arriva dalla 14 Adriatica, perché una serie di cantieri stanno causando code tra Pedase e Grotta a Mare verso Pescara, 2 km, altri due tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Poi c'è un veicolo fermo che è stato da poco rimosso, che però ancora sta generando 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso, ma in direzione di Ancona. Ci spostiamo sul raccordo di Bologna-Casalecchio, perché il traffico è intenso per chi da Casalecchio va verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, la raccomandazione è quella di guidare con prudenza. Mi raccomando, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico scorrevole su gran parte della nostra rete. Ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Incisa Reggello si registrano 5 km di coda per chi viaggia verso Roma. Al momento l'incidente è stato risolto, quindi si transita su tutte le corsie. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica. Ci sono due cantieri che generano coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 1 km di coda per lavori, e lo stesso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi va verso Pescara. Infine vi ricordo che in A26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina in uscita per chi proviene da Genova Voltri fino al 18 di ottobre. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, guidate sempre con la massima prudenza, allacciate le cinture di sicurezza e buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, ci sono poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è stato un incidente che sta causando ancora 5 km di coda nonostante sia risolto, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per chi viaggia verso Roma. Al momento le corsie sono tutte disponibili al traffico. Ci spostiamo poi in A14 Bologna-Taranto, qui c'è un cantiere che sta producendo 1 km di coda in direzione di Pescara tra Pedaso e Grotta a mare. Vi ricordo poi la chiusura in A13 Bologna-Padova del tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. La riapertura è prevista per domani mattina alle 8, mentre in A23 Palma Nuova Tarvisio il tratto chiuso è quello tra Pontebba e Carnia in direzione della 4 Torino-Trieste. La riapertura anche qui è prevista per le 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è quella di guidare con prudenza. Fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Aglio verso Firenze, sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Riaperture previste domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, Trancona Sud, Loreto in direzione Pescara, e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Carnia verso la 4 Torino-Trieste. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Aglio verso Firenze, sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Loreto in direzione Pescara. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 14, Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Loreto in direzione Pescara e sulla 1, Milano-Napoli tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Il tratto appena menzionato si percorre in poco meno di 40 minuti. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro

di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. 30 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro

Di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Poco meno di 30 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Il tratto appena menzionato si percorre in 20 minuti su una corsia. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.